il cabaret e la faccia ogni tenia moquette come un pub culi con pool e il dueños de Liverpool. E después di un breve impasse entra a ver un show con free pass di un master che tocca baggiare.